Ma curva non c'ha ora. E sione non zi, ci singa per i cinosciura. Everything always come to an end. I had a beautiful time interacting with you.